È teatro di drammi, tragedie, di peggio, non succede mai niente. La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

Not the work to me.

quando non ci interessava sapere niente. Chi sei, come stai, come stai? Ora dopo questo orgasmo sembra tutto ok. E tu? La tua ruota che gira sempre dall'altra parte, la mia testa che va al minuto seguente.

0: Taracataratta, cingolata carate, carretta carretta, carretta di cura, cantaro carota, che tira racchette, tiraca carota, carota carato, che tira cacoca, racchetti corato, tirate quota, corate con tacchi, che tira con ricchi, ricattate cucchi, ricotta con cacchi. I medici ti sedano, tu carota.
1: Tutti ridono.
2: Carota è una parola che dico spesso. Guarda, eh.

cura, cantare per ruota, che tira la schete, tira che carota, che rota con alto, che tira che scocca, che ti curato, che tira te quota, quante con tacchi, che tira con picchi, ricatta te cucchi, ricotta con cacchi, rocco ricatto, carracca tarata, curato carate, carretta ti cura, cantare per ruota, che tira la schete, tira che carota, curati con rotti, crocchi con cuori, corrente con gli armi,

riacomitolamelo. Chi vuoi quei kiwi? Riacomitolamelo. Chi vuoi quei kiwi? Riacomitolamelo. Chi vuoi quei kiwi? Riacomitolamelo. Chi vuoi quei kiwi? Riacomitolamelo.

0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Shoot.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Già!

curse once, and three more not.

bacio figlia mia, perché non ti ho mai visto e non ti vedrò mai. Ti bacio perché so che ci sarai. Imperatrice d'ombra e di vendetta, ti bacio perché

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15, dove a causa di lavori si registrano 4 km di coda tra Borgo Taro e Pontremoli in direzione La Spezia. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte.

0: mobilità nella regione.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano.
2: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
1: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
1: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
3: Nova Radio, Black and Rock.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15, dove a causa di lavori si registrano 4 km di coda tra Borgo Taro e Pontremoli in direzione La Spezia. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. Città di Firenze stasera, in occasione della corsa notturna di San Giovanni, previste modifiche alla viabilità per le strade interessate dal percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blip Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Piena burrasca nei rapporti tra Roma e Washington, con Trump che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7 con cui Trump aveva dato fuoco alle polveri, ricevendo la dura risposta di Meloni. Alla premier la solidarietà di Mattarella e di tutta la politica italiana, seppure con distinguo nel centro-sinistra. Nicola De Muro.
2: Una tensione così forte tra Roma e Washington non si registrava da anni. Tutta colpa delle dichiarazioni a dir poco spiazzanti del presidente USA. Nell'ambito di un'intervista rilasciata alla 7, Donald Trump ha parlato dell'incontro avuto con la presidente del Consiglio al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlare con Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto insieme, io non volevo, ma mi ha fatto pena. A strettissimo giro la replica di pari durezza della premier italiana, che lascia per pochi minuti la riunione del Consiglio europeo a Bruxelles e pubblica un breve video. Dichiarazioni di Trump totalmente inventate, sono allibita, si ricordi che io e l'Italia non imploriamo mai, ha detto la premier, che ha aggiunto: non so perché si comporti così con i propri alleati e non è la prima volta, dispiace, ha aggiunto Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier per esprimere la sua solidarietà e il ministro degli esteri Tajani ha annullato il suo viaggio a Washington. E solidarietà piena da tutti i partiti di maggioranza e, elemento non scontato, anche da tutti i partiti di opposizione, che parlano di offesa all'istituzione della presidenza del Consiglio e al popolo italiano. AVS e i 5 Stelle aggiungono una frecciata alla premier. Ora si è resa conto che la sua sudditanza a Trump non paga.
1: Alla premier è andata ieri anche la solidarietà dei leader europei, da Macron a Sanchez, che si trovavano con lei a Bruxelles per il Consiglio europeo. Sentivamo delle prese di posizione tra i leader del centro-sinistra, così la segretaria Dem Elie Schlein.
3: Gli attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese. Ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
1: Stati Uniti, Iran annullata ieri la cerimonia per la firma del memorandum sul cessate il fuoco. Oggi in Svizzera è atteso peraltro l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria, a mediare Pakistan e Qatar. In arrivo, secondo Axios, l'inviato di Trump Witkoff, mentre l'altro inviato americano Kushner si troverebbe già a Ginevra. Il ministro degli interni pakistano Naqvi sarà invece oggi a Teheran per colloqui con alti funzionari iraniani. Tra i nodi delle trattative, la gestione della navigazione nello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, i risarcimenti di guerra e soprattutto il programma nucleare di Teheran. Ma a pesare in queste ore è ancora l'intensificarsi dell'offensiva israeliana in Libano. L'Iran considera lo stop ai raid parte integrante dell'accordo. Da ieri notte, quando sono morti 4 militari israeliani nella battaglia di Nabatieh, i bombardamenti sono stati incessanti, nonostante le voci di un cessate il fuoco. Oltre 50 morti, più di 100 feriti. Raid fino all'alba di oggi. Dramma a Santo Domingo, dove un vasto incendio ha distrutto il resort di Baba Hibe, provocando la morte di una cittadina italiana. La donna si era rifugiata sulla spiaggia insieme a molti altri turisti, ma i gas sprigionatisi dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria. L'ambasciata italiana sta fornendo assistenza al marito per il rientro in patria, così come per il rientro degli altri turisti italiani che si trovavano nella struttura, oltre 100 persone. Ora il calcio. Ai mondiali americani, dopo il deludente pari all'esordio, il Brasile di Ancelotti si riscatta superando 3-0 Haiti. Bene anche il Marocco, che dopo aver fermato i verde oro supera la Scozia 1-0. Fuori dai giochi invece la Turchia di Montella, sconfitta dal Paraguay sempre per 1-0. E dopo il Messico, anche un'altra padrona di casa, gli Stati Uniti, stacca già il pass per i sedicesimi alla seconda partita del girone, superando 2-0 l'Australia. E intanto, nella lunga estate della pallavolo, che culminerà tra agosto e settembre con gli europei femminili e maschili, tornano in campo stamani le azzurre di Velasco nelle Filippine per la seconda tappa della Nations League. L'Italia affronta gli Stati Uniti. Lorenzo Villanetti.
4: La marcia verso le finals della Nations League per l'Italia femminile di Julio Velasco prosegue spedita. 5 successi in 6 partite complessive, con il bilancio di 15 punti in classifica a meno 1 dal Brasile capolista. Mercoledì e giovedì le due vittorie contro Repubblica Ceca e Serbia, 3-0 e 3-2, hanno aperto

0: della settimana contro il Giappone.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano.
5: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murata Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per la rassegna Poesia nella città, venerdì 9 giugno alle ore 18 alle Murate Art District. Iniziali, sentire, immaginare, smarginare. Performance a cura di Marta Bellu. Venerdì 19 e sabato 20 giugno alle 20:30 e 21:30 a Palazzo Medici Riccardi, la congiura dei pazzi a cura della Compagnia delle Seggiole. Venerdì 19 giugno alle 21:15 al Teatro Romano di Fiesole, Crescere la guerra, reading con la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo. Prosegue a Vicchio di Mugello, Etnica, il 19 giugno sul palco Sean Cuti, il 20 giugno Chantel e Bukovina Club Sound System, ultimo appuntamento il 21 di giugno con i Nomadi. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 20 giugno dalle 17 all'Anfiteatro Ernesto De Pascale alle Cascine, SOS Palestina, evento ideato da Piero Pelù, il cui ricavato sarà devoluto a Medici Senza Frontiere. L'evento è sold out. Sabato 20 giugno alle ore 20 nella Sala Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Tempo Reale Electro Acoustic Ensemble presenta il concerto Fluxus 3. Al Bistro Santa Rosa sabato alle 21 L'Animale che sono io, uno spettacolo di con Flora Robert e Angela Antonini. Sabato 20 e domenica 21 giugno a Calenzano Alto torna Lunaria, teatro di strada, arti circensi e mercatini artigianali per una edizione dedicata al fascino degli artisti e dei pianeti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 sabato Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 21 giugno a Ultravox alle Cascine, il primo appuntamento di Pride River 2026. Si parte dalle 17 alle 20:30 musica live con Jamila e dalle 22 Flinta Open Mic. Domenica 21 giugno alle 21:30 al Museo di San Marco l'Orchestra della Toscana con Sieva Borzac, direttore Enrico Ruberti al contrabbasso, suonano musiche di Beethoven e Hofmeister. Alle ore 21 nel parco di Villa Vogel, concerto del piccolo coro del Melograno inserito nella tradizionale festa della musica. Domenica 21 giugno alle 21:15 alla Scuola di Musica di Fiesole al Teatro Romano torna la festa della musica. Domenica 21 giugno alle ore 11:30 al Parco Medicio di Pratolino l'Orchestra Umana Armonia propone la Cavalleria Rusticana di Mascagni. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12:30 domenica Radio Moca in replica, alle 16 la replica delle selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un incidente al chilometro 413 si registra un chilometro di coda tra Fabbro e Chiusi Chianciano in direzione Bologna. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Empoli Ovest e il Bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. Città di Firenze stasera, in occasione della corsa notturna di San Giovanni, previste modifiche alla viabilità per le strade interessate dal percorso, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.
1: Perse nel cielo, lungo la notte del mio cammino, sono due luci che mi accompagnano dovunque sto. Nel sole, per quando il sole mi copre d'oro. Una nel nero, per quando il giro mi vuole a sé.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Scontro tra Roma e Washington con Trump, che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7, in cui Trump aveva parlato del suo incontro con la Premier in occasione del G7 di Evian, mi ha fatto pena, ha detto. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. E il ministro degli esteri italiani ha intanto annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì, così come il forum economico Italia-Stati Uniti previsto a Miami per l'inizio della prossima settimana. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio presso l'ambasciata italiana. I negoziati tra Russia ed Europa sono una necessità, ma tra gli europei c'è un grande malinteso, il presupposto che bisogni negoziare da una posizione di forza. Le parole del portavoce del Cremlino Peskov e il ministro degli esteri Lavrov aggiunge che i 27 non vogliono negoziare ma prepararsi a un conflitto entro il 2030. A favore della riapertura di un dialogo con Mosca, ora diverse cancellerie, inclusa la Germania, ma niente unanimità sul tema ieri al Consiglio europeo, che la ritrova però per via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni. E il fuoco incrociato continua, vi sarebbero almeno 5 morti in un raid che ha colpito un palazzo a Kharkiv. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Christian Sudano, l'ex finanziere di 28 anni che nel febbraio 2024 uccise a colpi di pistola la Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desire, che riuscì a scappare dalla finestra del bagno dell'abitazione a Cisterna di Latina. Feroce e insensata, ricorda il sindaco Mantini, sottolineando la presenza in aula del comune per esprimere vicinanza alla famiglia. I mondiali americani, dopo gli ultimi risultati, vittorie di Brasile, Marocco, Stati Uniti e Paraguay, che elimina la Turchia di Montella, tra stasera e l'alba di domani si giocano le seconde partite dei gironi E ed F. Apre Olanda-Svezia alle 19, alle 22 Germania, Costa d'Avorio, nella notte Ecuador, Curaçao, a seguire Tunisia, Giappone. Infine parliamo di alta tecnologia per la formazione artistica dei ragazzi. I risultati sono in mostra a Roma. Sentiamo.
2: Si chiama Portrait of Italians, la mostra fotografica appena inaugurata negli spazi

0: per raccontare il proprio punto di vista. E pensiamo che la serie 16 Pro di Realme sia il perfetto punto di incontro tra tecnologia e formazione.
1: Portrait of Italians alla Crossing Gallery di Campo Boario fino al 10 luglio.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

ma che ne so, boh. Com'è che ormai da un pezzo che non sorrido più? Sarà forse che non riesco a buttar giù un'amicizia che era lì e ora è laggiù.

com'è che ormai da tempo non mi sorprendo più. Com'è che ormai ti guardo e non ti vedo più. Mi chiudo a chiave dentro e vivo il mio menù.

notte mi son perso e non mi oriento più. Com'è che sembra ieri e invece sei lassù? Con te è scomparso il Novecento,

0: piace più. Non ti piace più. Non ti piace.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e Lucca Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui code a tratti per traffico intenso tra Empoli Ovest e il Bivio Pisa-Livorno in direzione Mare. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Marco.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli Stati Uniti festeggiano, il Brasile torna a sorridere, vince il Marocco, fuori dal mondiale la Turchia, il primo verdetto a sorpresa del torneo. Dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia con un autogol di Burgess e la rete di Freeman. Il Brasile archivia il tanto contestato pari col Marocco, liquidando 3-0 Haiti, doppietta di Cunha e gol di Vinicius, nota stonata l'infortunio di Rafinha, da valutare le sue condizioni. Nello stesso girone il gol all'80esimo di Saibari consegna al Marocco la prima vittoria, 1-0 sulla Scozia. Dice mestamente addio al mondiale la Turchia di Vincenzo Montella, prima eliminata del torneo. Dopo il KO all'esordio con l'Australia, viene sconfitta 1-0 dal Paraguay, nonostante la superiorità numerica per tutta la ripresa per il rosso ad Almirón. Decisivo il gol di Galarza al secondo minuto. L'espulsione di Almirón è la prima con la nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Tra la sera e la notte italiana si prosegue con altri 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Lutto cittadino a Livorno per Igor Protti, morto ieri all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi. Domani stesso rituale allo stadio di Rimini, sua città natale. Moto mondiale a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, weekend all'insegna del duello Ducati Aprilia in MotoGP. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Oggi le qualifiche, alle 15 la sprint race, domani la gara lunga alle 14. Scherma, l'Italia della spada maschile è campione d'Europa. Ad Antony in Francia gli azzurri Mencarelli di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per Fioretto donne e sciabola uomini. Palla a nuoto infine, saranno Prorec e Brescia a sfidarsi per lo scudetto maschile. In semifinali i Liguri, dopo aver dominato gara 1 in casa, vincono 15-6 in trasferta contro il Posillipo. Analogo cammino per Brescia contro Savona, gara 1 vinta in casa, gara 2 14-10 in trasferta. Giovedì 25 il via alla finale al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Monte Catini Terme e Lucca Est in direzione Pisa. Un chilometro di coda invece a causa di lavori in A15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, ancora per traffico intenso, code a tratti tra Montopoli Valdarno e il Bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Code anche sul ramo di Livorno tra Livorno Porto e Livorno d'Arsena in direzione mare. Treni da oggi fino al 22 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incise e Rignano sull'Arno. Alcuni regionali sulla linea Firenze e Chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

sequestrami, amanettami, balla sul mio cuore. Lasciami in questura per almeno 36 ore. Maganellami, cuccami, Aldo Morami. E se fanno domande la versione ufficiale è: sono caduto dalle scale.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murata Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19.30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Chiesinuzzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Un chilometro di coda invece in A12 a causa di un veicolo fermo in avaria tra Viareggio e Pisa Nord in direzione Rosignano. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnalano 2 chilometri di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Treni da oggi fino al 22 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incise e Rignano sull'Arno. Alcuni regionali sulla linea Firenze Chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Ieri, di fronte all'intensificarsi degli attacchi, è saltata la cerimonia ufficiale a Lucerna per la firma del memorandum. Laura Supino.
2: Dopo la firma a distanza del memorandum in Svizzera sono in corso i preparativi per accogliere i negoziati veri e propri tra USA e Iran. Fonti stampa del Pakistan, che resta con il Qatar il principale mediatore, fanno sapere che le trattative volte a raggiungere un accordo di pace complessivo potrebbero iniziare entro uno o due giorni. La delegazione americana dovrebbe essere composta dagli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Per l'Iran è atteso invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra i nodi delle trattative, la gestione della navigazione nello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, i risarcimenti di guerra e soprattutto il programma nucleare di Teheran. Pesa però l'incognita Libano. Già ieri l'Iran aveva fatto saltare la cerimonia ufficiale a Lucerna, denunciando l'intensificarsi dell'offensiva israeliana nel paese dei cedri. L'Iran considera la fine dell'attacco israeliano parte integrante dell'accordo. Da ieri notte, invece, quando sono morti 4 militari israeliani nella battaglia di Nabatieh, i bombardamenti sono stati incessanti. Oltre 50 i morti, più di 100 i feriti.
1: Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington, provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, tutte invenzioni. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan, con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la Premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
3: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
4: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici. Però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno svenduto l'interesse nazionale con Trump.
1: La settimana parlamentare appena trascorsa ha segnato un duro scontro tra gli schieramenti sul DDL che riforma la legge sulla caccia, tanto che l'aula del Senato ha più volte dovuto sospendere le sedute. Il DDL amplia zone e periodi in cui è possibile la caccia e l'elenco delle specie cacciabili. All'attacco ambientalisti e opposizione, bocciati tutti i loro emendamenti, inclusi quelli che puntavano a maggiori tutele della biodiversità o che sostenevano il diritto dei proprietari a precludere l'attività venatoria dai propri terreni. Di segno opposto alla posizione di Federcaccia. Al microfono di con la compagnona il presidente Massimo Buconi.
5: Le specie protette in Italia restano protette e nessuno sta chiedendo di rendere cacciabili le specie protette, a meno che non si vuole fare speculazione e parliamo dello storno, per esempio, che è una specie in abbondante sovrabbondanza, ma risulta sull'elenco delle specie protette. Comunque, nella legge, nel disegno di legge di modifica negli emendamenti in discussione al Senato, non è prevista la cacciabilità dello storno, per cui parliamo comunque sia del nulla.
6: Ecco, Presidente, in ultimo le chiedo cosa vi aspettate a questo punto da questa serie di confronti che ci sono nelle aule del Parlamento sulla 157 del 92.
5: Ci aspettiamo che non producano soltanto polemiche fuori e dentro dal Parlamento e sulla stampa, ma che ci siano risultati concreti. Legittimo il dibattito, comprendiamo le polemiche, c'è questo passaggio al Senato, confidiamo che possa concludersi positivamente e celermente e che immediatamente poi le competenze passino alla Camera e che in tempo utile possa andare in porto il provvedimento.
1: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile, dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. Infine i mondiali di calcio, la prima squadra eliminata è la Turchia di Montella, KO col Paraguay, arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco, gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi. Gerardo De Vivo.
7: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile incamera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
9: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito.

0: sabato 20 giugno alle 20.30 e 21.30 a Palazzo Medici Riccardi, La congiura dei pazzi a cura della Compagnia delle Seggiole. Venerdì 19 giugno alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Crescere la guerra, reading con la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo. Prosegue a Vicchio di Mugello, Etnica, il 19 giugno sul palco Sean Cuti, il 20 giugno Chantel e Bukovina Club Sound System, ultimo appuntamento il 21 di giugno con i Nomadi. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 20 giugno dalle 17 all'Anfiteatro Ernesto De Pascale alle Cascine, SOS Palestina, evento ideato da Piero Pelù, il cui ricavato sarà devoluto a Medici Senza Frontiere, l'evento è sold out. Sabato 20 giugno alle ore 20 nella Sala Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Tempo Reale Electro Acoustic Ensemble presenta il concerto Fluxus 3. Al Bistro Santa Rosa sabato alle 21 L'animale che sono io, uno spettacolo di con Flor Robert e Angela Antonini. Sabato 20 e domenica 21 giugno a Calenzano Alto torna Lunaria, teatro di strada, arti circensi e mercatini artigianali per una edizione dedicata al fascino degli artisti e dei pianeti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 sabato Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 21 giugno a Ultravox alle Cascine, il primo appuntamento di Pride River 2026. Si parte dalle 17 alle 20.30 musica live con Jamila e dalle 22 Flinta Open Mic. Domenica 21 giugno alle 21.30 al Museo di San Marco l'Orchestra della Toscana con Sieva Borzac, direttore Enrico Ruberti al contrabbasso, suonano musiche di Beethoven e Hofmeister. Alle ore 21 nel parco di Villa Vogel, concerto del piccolo coro del Melograno inserito nella tradizionale festa della musica. Domenica 21 giugno alle 21.15 alla Scuola di Musica di Fiesole e al Teatro Romano torna la festa della musica. Domenica 21 giugno alle ore 11.30 al Parco Medicio di Pratolino l'Orchestra Umana Armonia propone la Cavalleria Rusticana di Mascagni. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12.30 domenica Radio Moca in replica, alle 16 la replica delle selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
1: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
3: L'associazione Voices in the Wind presenta la Festa della Musica Voci dei Luoghi, un concerto corale di musica dal mondo in programma il 21 giugno alle 21.30 nel giardino dell'asilo Maria Ausiliatrice Marina di Pisa, via Icciurini 19, ingresso libero. Avis Zonale Versilia organizza la seconda edizione di Doni di Sabbia, gara di sculture di sabbia, in programma il 26 luglio alla spiaggia libera di Piazza Lemmetti a Lido di Camaiore. La Società di San Vincenzo De Paoli cerca volontari per attività di supporto sociale a Prato. Per info svdpprato@libero.it.
1: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Radio in network.
2: Ti ho promesso una canzone, caro amico. Hai fatto le valigie, sei salito senza di me.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A12 rallentamenti tra Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Code a tratti a causa del traffico intenso invece sulla statale 1 Aurelia tra Rosignano e Cecina Nord in direzione sud. Treni da oggi fino al 22 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incise e Rignano sull'Arno. Alcuni regionali sulla linea Firenze e Chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Ieri, di fronte all'intensificarsi degli attacchi, è saltata la cerimonia ufficiale a Lucerna per la firma del memorandum. Laura Supino.
2: Dopo la firma a distanza del memorandum in Svizzera, sono in corso i preparativi per accogliere i negoziati veri e propri tra USA e Iran. Fonti stampa del Pakistan, che resta con il Qatar il principale mediatore, fanno sapere che le trattative, volte a raggiungere un accordo di pace complessivo, potrebbero iniziare entro uno o due giorni. La delegazione americana dovrebbe essere composta dagli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Per l'Iran è atteso invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra i nodi delle trattative, la gestione della navigazione nello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, i risarcimenti di guerra e soprattutto il programma nucleare di Teheran. Pesa però l'incognita Libano. Già ieri l'Iran aveva fatto saltare la cerimonia ufficiale a Lucerna, denunciando l'intensificarsi dell'offensiva israeliana nel paese dei cedri. L'Iran considera la fine dell'attacco israeliano parte integrante dell'accordo. Da ieri notte, invece, quando sono morti quattro militari israeliani nella battaglia di Nabatie, i bombardamenti sono stati incessanti, oltre 50 i morti, più di 100 i feriti.
1: Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington, provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan, con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la Premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
3: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
4: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici. Però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
1: La settimana parlamentare appena trascorsa ha segnato un duro scontro tra gli schieramenti sul DDL che riforma la legge sulla caccia, tanto che l'Aula del Senato ha più volte dovuto sospendere le sedute. Il DDL amplia zone e periodi in cui è possibile la caccia e l'elenco delle specie cacciabili. All'attacco ambientalisti e opposizione, bocciati tutti i loro emendamenti, inclusi quelli che puntavano a maggiori tutele della biodiversità o che sostenevano il diritto dei proprietari a precludere l'attività venatoria dai propri terreni. Di segno opposto alla posizione di Federcaccia. Al microfono di Nicola Compagnone il presidente Massimo Buconi.
5: Le specie protette in Italia restano protette e nessuno sta chiedendo di rendere cacciabili le specie protette, a meno che non si vuole fare speculazione e parliamo dello storno, per esempio, che è una specie in abbondante sovrabbondanza, ma risulta sull'elenco delle specie protette. Comunque, nella legge, nel disegno di legge di modifica negli emendamenti in discussione al Senato, non è prevista la cacciabilità dello storno, per cui parliamo comunque sia del nulla.
6: Ecco, Presidente, in ultimo le chiedo cosa vi aspettate a questo punto da questa serie di confronti che ci sono nelle aule del Parlamento sulla 157 del 92.
5: Ci aspettiamo che non producano soltanto polemiche fuori e dentro dal Parlamento e sulla stampa, ma che ci siano risultati concreti. Legittimo il dibattito, comprendiamo le polemiche, c'è questo passaggio al Senato, confidiamo che possa concludersi positivamente e celermente e che immediatamente poi le competenze passino alla Camera e che in tempo utile possa andare in porto il provvedimento.
1: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. Infine i mondiali di calcio, la prima squadra eliminata è la Turchia di Montella, KO col Paraguay, arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco, gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi. Gerardo De Vivo.
7: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0.

0: Dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Come on.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnala un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 307 tra Firenze Sud e Incisareggello. In direzione Bologna, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Nord. Spostandoci sulla 12, sono possibili disagi tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano per il fumo causato da un incendio. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram arcifirenze. Stai ascoltando Nova Radio.
1: Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente, ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Ieri, di fronte all'intensificarsi degli attacchi, è saltata la cerimonia ufficiale a Lucerna per la firma del memorandum. Laura Supino.
2: Dopo la firma a distanza del memorandum in Svizzera, sono in corso i preparativi per accogliere i negoziati veri e propri tra USA e Iran. Fonti stampa del Pakistan, che resta con il Qatar il principale mediatore, fanno sapere che le trattative, volte a raggiungere un accordo di pace complessivo, potrebbero iniziare entro uno o due giorni. La delegazione americana dovrebbe essere composta dagli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Per l'Iran è atteso invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra i nodi delle trattative, la gestione della navigazione nello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, i risarcimenti di guerra e soprattutto il programma nucleare di Teheran. Pesa però l'incognita Libano. Già ieri l'Iran aveva fatto saltare la cerimonia ufficiale a Lucerna, denunciando l'intensificarsi dell'offensiva israeliana nel paese dei cedri. L'Iran considera la fine dell'attacco israeliano parte integrante dell'accordo. Da ieri notte, invece, quando sono morti quattro militari israeliani nella battaglia di Nabatieh, i bombardamenti sono stati incessanti, oltre 50 i morti, più di 100 i feriti.
1: Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington, provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan, con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la Premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
3: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
4: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici. Però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
1: La settimana parlamentare appena trascorsa ha segnato un duro scontro tra gli schieramenti sul DDL che riforma la legge sulla caccia, tanto che l'aula del Senato ha più volte dovuto sospendere le sedute. Il DDL amplia zone e periodi in cui è possibile la caccia e l'elenco delle specie cacciabili. All'attacco ambientalisti e opposizioni, bocciati tutti i loro emendamenti, inclusi quelli che puntavano a maggiori tutele della biodiversità o che sostenevano il diritto dei proprietari a precludere l'attività venatoria dai propri terreni. Disegno opposto alla posizione di Federcaccia. Al microfono di Nicola Compagnone e il presidente Massimo Buconi.
5: Le specie protette in Italia restano protette e nessuno sta chiedendo di rendere cacciabili le specie protette, a meno che non si vuole fare speculazione e parliamo dello storno, per esempio, che è una specie in abbondante sovrabbondanza, ma risulta sull'elenco delle specie protette. Comunque, nella legge, nel disegno di legge di modifica negli emendamenti in discussione al Senato, non è prevista la cacciabilità dello storno, per cui parliamo comunque sia del nulla.
6: Ecco, Presidente, in ultimo le chiedo cosa vi aspettate a questo punto da questa serie di confronti che ci sono nelle aule del Parlamento sulla 157 del 92.
5: Ci aspettiamo che non producano soltanto polemiche fuori e dentro dal Parlamento e sulla stampa, ma che ci siano risultati concreti. Legittimo il dibattito, comprendiamo le polemiche, c'è questo passaggio al Senato, confidiamo che possa concludersi positivamente e celermente e che immediatamente poi le competenze passino alla Camera e che in tempo utile possa andare in porto il provvedimento.
1: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti del dell'automobile, dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. Infine i mondiali di calcio, la prima squadra eliminata è la Turchia di Montella, KO col Paraguay, arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco, gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi. Gerardo De Vivo.
7: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile, in

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In Fiepilicode a tratti tra Montopoli Valdarno e Ponte Terra Est in direzione mare. In A1 rallentamenti tra Monte San Savino e Arezzo verso Bologna. Si ricorda che dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10 circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. Per i possessori di titolo di viaggio ferroviario valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze Campo di Marte verso il centro e viceversa. Ulteriori info sui siti istituzionali di Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana e sul sito del gestore. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murata Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9, 19 e 30, sabato 15, 19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per la rassegna Poesia nella città, venerdì 9 giugno alle ore 18 alle Murate Art District. Iniziali, sentire, immaginare, smarginare. Performance a cura di Marta Bellu. Venerdì 19, sabato 20 giugno alle 20.30 e 21.30 a Palazzo Medici Riccardi, la congiura dei pazzi a cura della Compagnia delle Seggiole. Venerdì 19 giugno alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Crescere la guerra, reading con la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo. Prosegue a Vicchio di Mugello, Etnica.

0: Alle ore 20 nella Sala Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Tempo Reale Electro Acoustic Ensemble presenta il concerto Fluxus 3. Al Bistro Santa Rosa, sabato alle 21, L'Animale che sono io, uno spettacolo di con Flor Robert e Angela Antonini. Sabato 20 e domenica 21 giugno a Calenzano Alto torna Lunaria, teatro di strada, arti circensi e mercatini artigianali per una edizione dedicata al fascino degli artisti e dei pianeti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 sabato Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 21 giugno a Ultravox alle Cascine, il primo appuntamento di Pride River 2026. Si parte dalle 17 alle 20.30 musica live con Jamila e dalle 22 Flinta Open Mic. Domenica 21 giugno alle 21.30 al Museo di San Marco l'Orchestra della Toscana con Sieva Borzac, direttore Enrico Ruberti al contrabbasso, suonano musiche di Beethoven e Hofmeister. Alle ore 21 nel parco di Villa Vogel, concerto del piccolo coro del Melograno inserito nella tradizionale festa della musica. Domenica 21 giugno alle 21.15 alla Scuola di Musica di Fiesole e al Teatro Romano torna la festa della musica. Domenica 21 giugno alle ore 11.30 al Parco Medicio di Pratolino l'Orchestra Umana Armonia propone la Cavalleria Rusticana di Mascagni. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12.30 domenica Radio Moca in replica, alle 16 la replica delle selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
1: Luci della Ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.

Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 in direzione Firenze, massima attenzione per pedoni sulla strada nel tratto tra Monte San Savino e Arezzo. La variante di Valico in direzione Firenze, rallentamenti per la presenza di materiali sulla carreggiata tra il bivio con la 1 e Badia. Spostiamoci adesso sulla Firenze Pisa Livorno, dove in direzione Livorno code a tratti per materiali sulla carreggiata tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est. Chiudiamo per quanto riguarda i lavori ai treni previsti dal 5 al 10 luglio a Firenze. Vi ricordo che per chi possiede un biglietto valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze Campo di Marte verso il centro. Le fermate previste sono Libertà Parterre per la linea T2 della tranvia e Fortezza per la linea T1, con circolazione gratuita fino ad Alamanni stazione. Stesso tragitto sarà valido anche in senso inverso. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Mauro Ciutini e da Firenze Smart. Nuovo aggiornamento. Apriamo con la 1 direzione Firenze. Massima attenzione, pedoni in strada tra Monte San Savino e Arezzo. In direzione opposta, traffico rallentato per flussi intensi tra Arezzo e Monte San Savino. Sulla Firenze Pisa-Livorno, in direzione Livorno, ci sono ancora disagi per la presenza di materiali sulla carreggiata tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est. Spostiamoci sulla 11, dove in direzione Pisa c'è un veicolo fermo tra Alto Pascio e Capannori. In chiusura vi ricordo che dal 5 al 10 luglio la circolazione per i treni sarà sospesa tra Campo di Marte e le stazioni di Rifredi e Santa Maria Novella. I treni da sud fermeranno a Campo di Marte, da dove partiranno bus navetta gratuiti verso il centro e le linee T1 e T2 della tranvia. Tutti gli orari completi sono consultabili sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metropolitana. È tutto, grazie, i nostri aggiornamenti tornano più tardi, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella Regione.

0: E asciuto pazzo padrò!
1: Psicoradio!
2: La radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
2: Un saluto, psicoascoltatrici e psicoascoltatori. Prima di ascoltare la seconda parte dell'intervista a Gianfranco Aluffi dedicata allo IESA, oggi iniziamo la puntata di Psicoradio con una nuova rubrica, una rubrica dedicata al cinema e al cinema in particolare in relazione con la salute mentale. Ciascun redattore di Psicoradio proporrà un film che ha per lui o per lei un significato particolare.

0: Recentemente ho visto il film Elena della regista brasiliana Petra Costa. Il film è uscito nel 2012. La regista racconta della sorella maggiore Elena venuta a mancare quando lei aveva appena 8 anni.
1: Elena, I had a dream about you last night. You were walking in the streets of New York. They wanted me to forget you, Elena. Our mother said that since you were 4, you knew that you wanted to be an actress. When I ask her about you, she tries to smile. But I look at her and know she's thinking of you. Always thinking of you.
0: Mi ha colpito molto il modo in cui la regista parla della sorella. Il film inizia con Petra Costa che chiama per nome Elena. Va a cercarla a New York, dove Elena si era trasferita per realizzare il suo sogno di fare l'attrice, come sua madre prima di lei.

0: hoping to find you in the streets.
1: Where?
0: O mundo tá vazio.
1: Tá.
0: Você tá só. Completamente só.
2: Petra Costa racconta l'entusiasmo della sorella nel continuare a studiare recitazione e danza, la gioia di scoprire una città magica come New York, le audizioni, il fascino del mondo dello spettacolo. La regista racconta come, nel suo viaggio, si immagina e spera di vedere Elena tra la folla dei passanti nella metropoli statunitense. Una speranza mai sopita, folle e miracolosa. Nel racconto della vita di Elena, piano piano, l'entusiasmo e la magia della città si trasformano in delusione e dolore. Audizioni senza risposte e ancora la città si trasforma lentamente in un luogo cupo, anonimo, privo di calore e di amore. Il dolore, la paura, la mancanza di un riconoscimento dei suoi tanti sforzi la portano ad ammalarsi. Inizia a nascondersi, anche dagli amici. Inizia a soffrire in silenzio, persa nell'anonimato di una città che ti può inghiottire. Tutto precipita quando la sua depressione diventa sempre più insostenibile, sino a condurla all'irreparabile. Elena perde la vita. Nel racconto di Petra e della loro madre c'è tutta la disperazione, il senso di impotenza e di annullamento di chi vive questo dolore.

0: Eu desisto. Desisto perché il mio cuore sta tão triste.
1: Il film è anche visivamente meraviglioso, nella sua gioia della scoperta e della ricerca dei sogni, e anche nel dolore più cupo della scomparsa. Il film è soprattutto un modo per Petra di dare una forma al suo dolore, forse per superarlo, per cercare un senso, per non farlo restare perso nell'oblio. Il risultato è, per me, un lavoro stupendo, nel quale ritrovo anche il mio dolore personale per una perdita molto simile a quella raccontata nel film.
0: Garrett,

0: Il film Elena è visibile su Netflix.
1: Psicoradio.
2: La radio
1: della mente.

0: Europeo di Documentazione e Ricerca e Informazione sull'IESA, che ha sede a Collegno, in provincia di Torino. Ne parliamo con la dottoressa Chiara Laura Riccardo, che ne è la coordinatrice.
1: Riprendiamo il discorso con il dottor Aluffi, direttore scientifico del Centro Esperto Regionale IESA dell'ASL Torino 3, Regione Piemonte, e direttore scientifico del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA.
0: In quali paesi europei si è radicato e sviluppato maggiormente lo IESA? E ha delle varianti particolari nei diversi contesti in giro per l'Europa?
2: Nei paesi europei in cui si è radicato e sviluppato sono soprattutto il Belgio, la Francia, il Regno Unito, la Germania, dove io ho avuto appunto modo di apprendere questa pratica, e diciamo queste sono le realtà dove è più presente, più diffuso, ma è diffuso anche in altri paesi al mondo. Però restando all'Europa, queste sono le realtà dove è più presente. La realtà del Regno Unito è una realtà molto, molto importante anche da un punto di vista numerico. Hanno dato anche un nome allo IESA che a me piace molto, che è Shared Lives, cioè vite condivise, no? Che è un nome veramente anche un po' più così rappresentativo, perché di fatto si condividono dei momenti di vita con le persone. Quindi secondo me è molto più bello, per esempio, di IESA, però vabbè, accontentiamoci.

Le differenze sostanzialmente sono un po' quelle, nel senso che noi siamo l'unico paese al mondo che ha superato l'istituzione della clinica psichiatrica, dell'ospedale psichiatrico, che ha superato, diciamo, secondo quanto previsto da una legge. In realtà mi permetto di dire che ci sono delle realtà ancora di ricovero che, anche se sono più piccole, anche se sono diciamo più ben decorate, più ben curate, se il personale apparentemente, insomma, è diverso da quello dei nostri manicomi, sono delle realtà ancora dove le persone vengono inserite e poi spesso dimenticate, no? Abbiamo una casistica elevatissima di persone inserite in struttura che cronicizzano e che diciamo passano il resto dei propri anni appunto in posti dove talvolta è anche preclusa la possibilità di uscire liberamente. Quindi diciamo che abbiamo superato l'istituzione manicomiale, che era veramente impresentabile, ma mentalmente un certo tipo di approccio deve ancora culturalmente essere superato. Però detto questo, l'Italia è appunto l'unico paese al mondo dove a organizzare lo IESA non è la clinica, ma è il Dipartimento di Salute Mentale o quello che sia, insomma, comunque è un'iniziativa territoriale. Ci sono alcune realtà al mondo dove sono delle associazioni, per esempio, ad organizzarlo, ci sono anche realtà dove le associazioni sono laiche, altre di ispirazione religiosa, quindi si differenziano un po' dai modelli più diffusi, che sono quelli dati in mano proprio alle cliniche, quindi agli ospedali psichiatrici. In Italia c'è questa grande differenza e quindi mi piace sottolinearla, insomma.

0: Le chiedo solo telegraficamente perché mi ha incuriosito in quali altri paesi extraeuropei è presente questa istituzione.
1: Ma allora, negli Stati Uniti, nel Canada, proprio in questi giorni stiamo terminando la redazione del nuovo numero della nostra rivista di Infosfemi, di cui magari vi parlerà dopo la dottoressa Riccardo, che però contiene anche un articolo proprio sullo IESA in Canada, soprattutto diciamo Nord America, ecco, come applicazione che sia conosciuta. Poi ci sono delle forme simili ESA, magari anche in altri paesi, ma non hanno quell'organizzazione, diciamo, moderna, no, di questo tipo di pratica, ecco. Quindi soprattutto in Nord America.

0: bene. Egle?
1: Dal punto di vista finanziario funziona ovunque allo stesso modo?
2: No, dunque se per ovunque intendiamo ovunque nel mondo, ovunque in Europa, dico di no, ma anche se intendiamo in Italia dico di no, perché ci sono realtà diverse a seconda delle regioni. In Italia, dopo vi parlerà la dottoressa Riccardo della diffusione, però ci sono realtà dove, diciamo, è un tema gestito dai servizi sanitari e dai servizi sociali insieme. In altre realtà è un tema esclusivamente di tipo sanitario. Quindi già questo, da un punto di vista finanziario, fa delle differenze. E ci sono inoltre delle realtà dove per facilitare le cose da un punto di vista amministrativo, ma assolutamente muovendosi in maniera disastrosa da un punto di vista terapeutico riabilitativo, appunto l'istituzione che organizza lo IESA rimborsa le spese alla famiglia, le spese mensili alla famiglia direttamente senza passare dall'ospite, cioè dal paziente, che è un qualcosa di non molto utile a un percorso. Quindi anche in Italia ci sono delle differenze, sebbene io abbia lottato per anni per ricondurre tutto al modello italiano, eccetera, però purtroppo, come possiamo amaramente constatare, spesso sono gli aspetti amministrativi che determinano i percorsi di cura e le ricadute cliniche rispetto ai soggetti. Quindi questo è un aspetto un po' triste, che però si trova non solo in Italia, ecco.

0: La voce che stavate ascoltando era del dottor Gianfranco Aluffi. Ora invece poniamo una domanda alla dottoressa Chiara Laura Riccardo, coordinatrice del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Informazione sullo IESA.
1: Di quali dati dispone l'osservatorio? Ci può fornire i dati principali e sono magari dati pubblici? E se eventualmente un cittadino vuole consultare la vostra documentazione, come può farlo?
2: Buongiorno. Per quanto attiene i dati che attualmente il Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA ha disponibili, riguardano la raccolta di quelli che sono i progetti attualmente attivi in Italia, nell'ambito ovviamente dell'applicazione del modello IESA, nelle regioni dove i servizi IESA sono ovviamente attivi. Ci tengo però prima a illustrarvi brevemente, poi arriviamo ai dati, quelle che sono le attività che caratterizzano il Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA, perché ci aiuta a comprendere poi la complessità anche dell'attività di raccolta dei dati caratterizzanti lo IESA in Italia. CEDRI for IESA, che è l'acronimo del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA, nasce nell'anno 2022, viene istituito a Collegno, con l'obiettivo e la finalità di valorizzare e promuovere il modello IESA attraverso tre grandi aree di attività. La prima, un'area dedicata alla documentazione, cercando di aggiornare ed arricchire costantemente un archivio di documentazione scientifica e storica proveniente da tutta Europa, grazie alla rete consolidata che negli anni il centro esperto Regione Piemonte IESA dell'ASL Torino 3 ha costruito, garantendo a ricercatori, studenti interessati al modello IESA l'accesso alla consultazione di documenti scientifici. Attualmente abbiamo a disposizione circa 60 testi che riguardano lo IESA in Italia e in Europa. Abbiamo a disposizione articoli scientifici raccolti, abbiamo a disposizione tesi di laurea e anche un ricco archivio multimediale di video, fotografie, podcast che raccontano la diffusione dello IESA in Italia e in Europa. Liberamente accessibile contattando il centro presso i contatti telefonici e mail che sono presenti in rete, cercando Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA.

Un'altra importante area di attività è quella relativa alla ricerca. Il dottor Aluffi prima citava la rivista di FNAS Family, che è l'edizione italiana della rivista europea sullo IESA, che è arrivata ad oggi al 10° numero, e Cedri for IESA ne coordina la redazione e l'attività ormai da circa 10 anni. Unitamente a questo c'è poi l'area della formazione, e anche qui il dottor Aluffi brevemente vi ha già illustrato, che ci vede annualmente impegnati nella progettazione del corso di formazione per operatori IESA, proprio per garantire che i professionisti che si affacciano ai servizi IESA italiani siano dotati di un'adeguata formazione specifica per poter operare in questo campo. Da circa un anno e mezzo, nell'ambito delle attività di Cedri for IESA, abbiamo istituito la sezione italiana del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA, e qui arriviamo ai dati di interesse. All'interno della sezione italiana di Cedri for IESA si sono affacciati e hanno aderito all'iniziativa diversi servizi IESA italiani, Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana e Regione Veneto, che sono le regioni italiane dove principalmente oggi sono attivi dei servizi IESA. Semestralmente con questi servizi raccogliamo i dati di attività. L'ultima rilevazione l'abbiamo condotta a dicembre del 2025, arrivando a dimostrare come il numero di progetti nella storia del servizio, quindi dalla nascita dei servizi in queste regioni ad oggi, si aggira intorno ai 790, con un numero di progetti attivi a dicembre 2025 di 143. Di questi, 74 full time e 53 part time, con un importante numero anche di progetti in attesa di attivazione, che fotografano come ci sia un motore costante anche da parte dei servizi territoriali di ricerca di opportunità di inserimento in IESA di persone che ne possono beneficiare, che sempre a dicembre 2025 era di 41. Quindi numeri importanti in quella che è una situazione italiana dove Cedri for IESA cerca costantemente di operare affinché il modello IESA sia opportunamente valorizzato, ed è uno, come vi dicevo, dei principali obiettivi del nostro centro di documentazione, ricerca e formazione.

0: I criteri che vengono adottati per la selezione dei partecipanti sono ovunque gli stessi?
1: Sono tendenzialmente diversi di servizio in servizio, ma fanno tutti riferimento a un qualcosa che li deve precedere, perché non è semplice trovare dei volontari, quindi è importante mettere in campo delle campagne informative rivolte alla popolazione, proprio mirate a trovare delle persone disponibili a offrirsi per ospitare persone sconosciute. Quindi c'è prima dei percorsi di selezione ci sono proprio delle campagne informative e dei percorsi di avvicinamento alla società, alle persone, in modo da poter arrivare a trovare qualcuno intenzionato a partire con un progetto di accoglienza. Dopodiché abbiamo la selezione vera e propria, che consiste in 4, 5, 6 fasi ben strutturate, da dei primi colloqui di spiegazione a colloqui semistrutturati dove si approfondiscono tutte le informazioni sui soggetti, visite domiciliari, eccetera. E poi c'è una fase altrettanto importante che fa parte sempre della selezione, ma anche una valenza formativa, che è la messa in gioco, no? Sul piano, diciamo, anche emotivo, ma comunque di contenimento, di relazione, che viene fatta in qualcosa che ha anche appunto una valenza formativa. E al termine di tutto questo, se la persona si è rivelata idonea, entra a far parte di una banca dati. Questa è un po' la nostra realtà. Ci sono realtà dove il percorso è molto più breve, realtà dove invece il percorso è ancora più lungo. Ognuno le adatta un po' sulla base della sua esperienza e di quello che ritiene sia meglio fare, però diciamo la media dei paesi europei si assesta su questo tipo di frequenza e di selezione, per cui insomma grandissime differenze non ci sono, ma ci sono delle differenze minime.
2: Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
3: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
4: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
3: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
2: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Mauro Ciutini e da Firenze Smart. Nuovo aggiornamento, apriamo con la 1 in direzione nord, un veicolo è fermo tra Valdarno e Incisa Reggello. In direzione Bologna, sulla variante, ci sono rallentamenti per un incidente tra Barberino di Mugello e la Galleria Santa Lucia all'altezza di Aglio. Passiamo alla 11, direzione Pisa, un veicolo fermo tra Prato Ovest e Pistoia. Chiudiamo con i treni, vi ricordo che per chi possiede un biglietto valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze Campo di Marte verso il centro. Le fermate previste sono Libertà, Parterre per la linea T2 della tranvia e Fortezza per la linea T1 con circolazione gratuita dalla Manni stazione. Lo stesso tragitto sarà valido anche in senso inverso. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per la rassegna Poesia nella città, venerdì 9 giugno alle ore 18 alle Murate Art District. Iniziali, sentire, immaginare, smarginare. Performance a cura di Marta Bellu. Venerdì 19, sabato 20 giugno alle 20.30 e 21.30 a Palazzo Medici Riccardi, la congiura dei pazzi a cura della Compagnia delle Seggiole. Venerdì 19 giugno alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Crescere la guerra, reading con la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo. Prosegue a Vicchio di Mugello, Etnica, il 19 giugno sul palco Sean Cuti, il 20 giugno Chantel e Bukovina Club Sound System, ultimo appuntamento il 21 di giugno con i Nomadi. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 20 giugno dalle 17 all'Anfiteatro Ernesto De Pascale alle Cascine, SOS Palestina, evento ideato da Piero Pelù, il cui ricavato sarà devoluto a Medici Senza Frontiere. L'evento è sold out. Sabato 20 giugno alle ore 20 nella Sala Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Tempo Reale Electro Acoustic Ensemble presenta il concerto Fluxus 3. Al Bistro Santa Rosa, sabato alle 21, L'Animale che sono io, uno spettacolo di con Flor Robert e Angela Antonini. Sabato 20 e domenica 21 giugno a Calenzano Alto torna Lunaria, teatro di strada, arti circensi e mercatini artigianali per una edizione dedicata al fascino degli artisti e dei pianeti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 sabato Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 21 giugno a Ultravox alle Cascine, il primo appuntamento di Pride River 2026. Si parte dalle 17 alle 20.30 musica live con Jamila e dalle 22 Flinta Open Mic. Domenica 21 giugno alle 21.30 al Museo di San Marco l'Orchestra della Toscana con Sieva Borzac, direttore Enrico Ruberti al contrabbasso, suonano musiche di Beethoven e Hofmeister. Alle ore 21 nel parco di Villa Vogel, concerto del piccolo coro del Melograno inserito nella tradizionale festa della musica. Domenica 21 giugno alle 21.15 alla Scuola di Musica di Fiesole al Teatro Romano torna la festa della musica. Domenica 21 giugno alle ore 11.30 al Parco Medicio di Pratolino l'Orchestra Umana Armonia propone la Cavalleria Rusticana di Mascagni. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12.30 domenica Radio Moca in replica, alle 16 la replica delle selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Runi Gial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

arriva, non usciva più di casa dal 99. L'ansia aveva preso il sopravvento con le paranoie. Nella sua testa lavorare era l'unico modo per non finire ad impazzire dentro un nosocomio. Irvan mi racconta del tempo.

sia più sfruttato.

ho sentito i tuoi occhi guardarmi sulla schiena dietro le spalle. C'è un orizzonte da contemplare, c'è una foglia in una ragnatela che continua a girare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati ancora, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Criticità in A1 in direzione Roma, il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello, mentre in direzione Bologna c'è un veicolo fermo tra Canenzano e il Vivio con la variante di valico. Passiamo alla Firenze e Pisa-Livorno in direzione Firenze, massima attenzione, pedoni sulla carreggiata in diversi tratti, il primo tra il Vivio con la 12 e l'interporto Toscano Ovest e poi tra l'interporto Toscano Ovest e l'interporto Toscano Est, sempre in direzione Firenze. Per quanto riguarda i treni, vi ricordo che dal 5 al 10 luglio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Campo di Marte e le stazioni di Rifredi e Santa Maria Novella. Tutti i dettagli, gli orari completi, consultabili sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metropolitana. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata ancora, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con l'incidente in A1, direzione Roma, tre veicoli coinvolti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ci spostiamo sulla 1 in direzione Firenze, un veicolo in avaria tra Pistoia e Prato Ovest. Sulla 12 direzione Livorno si registrano 2 km di code a tratti e c'è un tratto chiuso tra Sestri Levante e Deiva Marina. Vediamo anche la Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, si raccomanda prudenza, personale su strada tra il bivio con la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest. E veniamo ai treni. Dal 5 al 10 luglio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Campo di Marte e le stazioni di Rifredi e Santa Maria Novella. I treni da sud fermeranno a Campo di Marte, dove partiranno bus navette gratuite verso il centro e le linee T1 e T2 della tranvia. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9, 19 e 30, sabato 15, 19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

Madonna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

Queste sono le frequenze colorate di Base Luna Chiama Terra, trasmesse come sempre sui 101.5 di Nova Radio di Firenze.

Il brano di questa puntata di Psycover è una vera e propria perla per gli amanti del rock. Nel 2004 i Monster Magnet decidono di aggiungere una bonus track al loro album Monolithic Baby. Si tratta di una nuova versione di uno dei brani più iconici della musica rock degli anni 60, Venus in Force dei Velvet Underground. Reinterpretare un brano che può essere identificato come uno dei semi da cui nasceranno il noise e lo psych rock non è affatto facile, specialmente se è proprio Lou Reed a scriverne le musiche e il testo, che ricordiamoci parla di un rapporto sadomaso. Ma i Monster Magnet riescono, con l'uso di amplificatori incandescenti e allucinati, a portare il brano in un deserto fuzz, mantenendo però il lato minaccioso e sensuale dell'originale. Questa è Psycover. Voi siete connessi a Baseluna Chiamaterra e loro sono i Monster Magnet con Venus in Force.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.